0: pazzo desire
1: sul vivo mi tocca,
0: pazzo desire
1: sul vivo mi tocca,
0: chi lasciarà di posta sentire alla centuova che
1: torna
0: chi lasciarà di posta sentire alla centuova.

0: scegliete qual di noi più vi piace.
1: Io son un uomo di pace, e due li non fosse in una mensa.
2: O battervi, o dir subito, perché di infedeltà le nostre amanti sospettate capaci.
1: Cara semplicità, quanto mi piaci.
2: Cessate di scherzar, o giuro al cielo.
1: Ed io giuro alla terra, non scherzo amici miei. Solo saper vorrei che razza d'animali son queste vostre mele. Siamo come tutti noi, carne, ossa e pelle. Se mangian come noi, se veston donne. Alfin, se te, se donne son.
2: Son donne!

0: Donne, pretendete di trovar fedeltà, quanto mi piace mai semplicità. E la fede delle femmine come la matrice, che vi sia ciascuno dice, dove sia, dove sia. Nessuno sa.
1: La felice è tua, la bella.
0: La felice è fiori di crisi.
1: Tu, la bella.
0: Fiori di crisi.

0: La fede delle femmine come la rapa felice.
1: La fenice fiora, la fiora della rapa felice.
0: E vi sia ciascun lo dice.
1: Dovrà pensio.
0: Dice
1: dove
0: si sia. Dove sia.
1: Dovrà pensio.
2: Nessuno sa.
1: Dovrà pensio.
2: Dovrà pensio.
0: Nessuno sa.
1: Scioccherie di poeti.
0: Viaggi di difetti. Udite, udite, ma senza andare in collera. Qual provarete voi che ogni occhio stanti vi siano i vostri amanti, che vi fessi curtate invariabili sono i loro cuori.
1: Lunga esperienza,
0: nobile educazione,
1: pensar sublime,
0: analogia d'umore,
1: disinteressa,
0: immutabile carattere,
1: promessa,
0: proteste,
1: giuramenti,
0: pianti, sospiri, carezze, svenimenti, lasciatemi un po' ridere,
1: cospetto, finite di deriderci,
0: pian piano, e se tocca con mano, oggi di foche come l'altre sono,
3: non si può dare,
1: non è,
0: giochiamo,
1: giochiamo,
0: 100 zecchini,
3: e 1000 se volete.
0: Parola.
1: Parolissima.
0: È un cenno, un motto, un gesto. Giurate di non far di tutto questo alle vostre Penelopi.
1: Giuriamo.
0: Da soldati d'onore.
3: Da soldati d'onore.
0: E tutto quel farete che io vi dirò di far.
1: Tutto.
3: Tuttissimo.
0: Bravissimi.
1: Bravissimo. Signor Don Alfonsetto. A spese vostre, or ci divertiremo.

aspettano la prova. Suona fuori, usciva un po', ma mi resta pezza qua. Che fare, che farò, oh, che calza d'anima. Non si può, non si può.

0: fatto?
1: E non vi modo di impedirlo.
0: Non v'è.
1: Non solo è Dio.
0: Gli infelici non hanno coraggio di vedervi, ma se voi lo bramate, son troppo.

0: questo è il tamburo funesto che a dividermi vien dal mio tesoro.
1: Ecco, amici, la

Concertato loco i due campioni di Cipinia di Marte mi staranno attendendo. Or senza indugio raggiungerli conviene. Quante smorfie, quante buffonerie! Tanto meglio per me, cadran più facilmente. Questa razza di gente la più presta cangiasi il tumore. Oh, poverini, che femmina giocarci!

0: L'espina mia, di te bisogno avrei.
1: Ed io niente di lì.
0: Vuol fare del bene.
1: A una fanciulla, un vecchio come lei non può far nulla.
0: Ma la piano, ed osserva.
1: Come la donna.
0: Sì, se meco se buona.
1: E che vorrebbe? E loro il mio giudizio.
0: E non avrai, ma ci vuol fedeltà.
1: Non c'è altro, son qua.
0: Prendi ed ascolta. Sai che le tue padrone han perduto gli amanti.
1: Lo so.
0: Tutti gli obbianti, tutti i deliri loro, qua tu sai.
1: So tutto.
0: Oh, ben, semmai per consolare un poco, entrar, come diciamo, chiodo per chiodo, trovassi il modo di mettere in lor grazia due soggetti di garbo che vorrieno provare. Ti amica, capisci? C'è una mancia per te di 20 scudi se li fai riuscire.

0: questo? Siete pazze, care le mie ragazze! Volete sollevare il vicinato? Così avete tennato!
1: O cielo! Mirate! Uomini in casa nostra!
0: Che male c'è?
1: Che male!

0: amico Don Alfonso.
1: Amico caro, bella improvvisata.
2: Li conoscete voi?
1: Se li conosco, questi sono i più dolci amici che amabbio in questo mondo, e i vostri ancor saranno.
2: E in casa mia, che fanno?
1: Ai vostri piedi.

0: l'arrestate. E mi pare, aspettate.
1: Per carità, ragazze, non mi fate più far questa figura.
2: E che pretendereste?
1: Nulla. Ma mi batte un pochino di dolcezza, al fin son galant uomini e sono amici.

0: pensiero ci guasterebbe tutto l'affar, ci guasterebbe tutto l'affar.
1: Ma che da ridere,
0: ma da ridere,
1: la fa dividere,
0: questo lo padre, ma sorprendiamo.
1: Ma che da ridere,
0: ma da ridere,
1: la fa dividere,
0: questo lo padre, ma sorprendiamo.

0: avete ancora un raggio di fiatare. Avanti sera ci parleremo quando volete. E intanto, silenzio e obbedienza fino a domani mattina.
1: Siamo soldati e amiamo la disciplina.
0: Orbene, andate un poco ed attendermi entrambi al giardinetto. Con la vi manderò gli ordini miei.
2: Ed oggi non si mangia.
3: Cosa serve? A battaglia finita, fino alla cena per noi vi uomini.

0: prete al giardino le mie care ragazze. Che allegria, che musica, che canto, che brillante spettacolo, che incanto.
1: Fate presto, correte.

0: certo, son belli. Han più foglie che frutti.
1: Comandai di divertirla bene.

pace. Questa picciola offerta da cercare degnatevi. Un cuore la cercate.

0: Amico, abbiamo vinto!
1: Un anno, un tempo!
0: Una cinquina, amico, fior di liti e la modestia in carne! Pura come colomba, al suo caro Guglielmo, ella si serva! E la mia Dorabella, come sei diportata? Ah, faccio neppur dubbio, assai conosco quella sensibile alma!
1: Eppur un dubbio! Parlandoti a quattro occhi, non sarebbe male se tu l'avessi.
0: Come? Cesse la forza alle lusinghe tue. Ah no, tu vuoi.

qual fiero contrasto, in qual disordine di pensieri e di affetti io mi ritrovo. Tanto insolito e nuovo è il caso mio, che non altri, no io, basto per conciliarmi. Alfonso, Alfonso, quanto rider vorrai della mia storia.

0: stanca.
1: Vantate un farmaco per voi misero sono.
0: Io, se sarete buono, vi donerò l'antica calma. Udite, fior di Ligia Guglielmo si conserva fedel e Donabella infedele a voi.
1: Per mia vergogna.
0: Caro amico, bisogna far delle differenze in ogni cosa. Ti pare che una sposa mancar possa un Guglielmo? Un picciol calcolo. Non parlo per non armi, se facciamo tra noi. Tu vedi, amico, che un poco di più merito.
2: Anch'io lo dico.
0: Intanto mi darete 50 zecchinetti.
2: Volentieri. Prima però di pagarlo che facciamo qualche altra esperienza.
0: Come?
2: Abbiate pazienza. In fin domani siete entrambi miei schiavi. A me fuori teste parola da soldati di far quel che io loro. Venite, io spero.

0: rettonge? Cosa veduto? Cosa sentito mai?
1: Per carità, silenzio!
0: Mi velerei la barba, mi graffierei la pelle e darei con le corna entro le stelle. Fu quella fior di ligi, la Penelope, l'Artemisia del secolo. Piccola, assassina, furfante, ladra, colmia!
1: Ecco lo sfogato,
0: vecchi! La tua fior di ligi, mia signora. Fior di diavolo, che strozzi lei prima e dopo me! Tu vedi bene, van delle differenze in ogni cosa. Un poco di più, merda. Oh, cessa! Cessa di tormentarmi! Ed una via piuttosto, studiam di castigarle sodoramente.
1: Io so fare sposarle. Frattanto, uno dava ascoltate.